soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

0: storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Asculți Eco Family la Eco FM.